Hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birricchina.

la classe operaia accompagna l'attacco, Stato e padroni non la possono fermare, niente operai curvi più al lavoro.